0: Sonny the King.
1: Alter ego. Siamo delle stelle in cielo noi, brilliamo intermittenze quando vuoi, mi fai sentire